0: agiata, onesta,
1: il nome,
0: ma la testa
1: sarà vostra parente,
0: alla lontana un po'.
1: Vostra parente
0: è mia sorella.
1: Oh, gioia! E quando vi vederla, quando